miracolo 31 1998, ancora nel funk raduno insieme a Grido per la dinastia che prende oggi continua verso la linea del funk spaghettico. Umberto Zappa dall'altra parte schiaccia rec, DJ Jet sopra il piatto come al solito, figli di mamma in prestazione per una stilosa

ti vedo in giro, lo sai, sei proprio l'unico ormai. Mi cammini, mi cambi, mi produci anche sogni, mi fai essere stereo, tu mi rubi il respiro.